Son moi nel. Namdi sebenzela isizwe se Africa. Isebenzela isizwe se Africa. Son moi nel.